0: L'emozione di Caruso con Lucio Dalla per chiudere la nostra seconda ora insieme su Dimissione Sono Soft. Arrivano le news.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Auguri Goldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Firmato a Washington un accordo quadro tra Israele e Libano, l'intesa raggiunta con la mediazione degli Stati Uniti. Resta in sospeso intanto la questione legata al disarmo di Hezbollah, che non accetta l'intesa, e al ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Tutto questo mentre restano ancora tensioni su Hormuz. Le forze armate statunitensi hanno bombardato i depositi di missili e droni iraniani in risposta ad un'aggressione ingiustificata di Teheran contro una nave da carico che transitava nello stretto. Il terremoto in Venezuela, sono 920 morti, circa 3.000 i feriti, quasi 50.000 i dispersi, tra le vittime tre italo-venezuelani. In arrivo aiuti da tutto il mondo. L'ambasciatrice del Venezuela in Italia ha ringraziato il popolo italiano per la solidarietà. Il Papa ha dato il via al secondo consistorio straordinario. I cardinali di tutto il mondo a Roma per discutere di pace, guerre e intelligenza artificiale. Intanto il pontefice celebrerà la messa sugli Champs-Élysées il 26 settembre prossimo, durante la sua visita in Francia. Venduti all'asta da Christie's 20 gioielli di Claudia Cardinale, incassati 800.000 euro che in parte andranno alla fondazione creata dall'attrice e dalla figlia per aiutare giovani artisti. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Seconda parte del nostro appuntamento del sabato su Dimissione Sono Soft. Ancora benvenuto e buon fine settimana da Maria Chiara Belardo sulla Radio del Benessere. Resto con te ancora fino a l'una del pomeriggio. E anche quest'anno è l'estate più calda degli ultimi anni e chissà perché ho il sentore che l'anno prossimo guadagnerà un nuovo primato. Fatto sta che è emergenza temperature anche a Milano, dove domani si sfioreranno i 38 gradi. Quindi intanto attenzione, mi raccomando, a non esporci al sole direttamente nelle ore più calde. Ma come fare per rinfrescarci? Per esempio con un bel bagno anche di notte, perché questo weekend, quindi anche oggi e domani, la piscina dei Bagni Misteriosi di via Botta 18 resta aperta fino alle 22, attraendo un gran numero di visitatori, e potrebbe essere una buona idea, ecco, per rinfrescarsi in una location d'eccezione. Intanto ti faccio ascoltare Elvis Presley con Can't Help Falling In.

0: Love dalla nostra collection di grandi successi, ma si riparte, lo sai, dall'aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele, ma non potrò mai imparare a dimenticarti.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: i successi più belli di sempre sono quelli che puoi ascoltare su Dimissione su uno soft come Take Me Home di Jess Glynn.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it. Partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. La musica che ami. Scelta da te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da €27,900.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
12: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
13: Gli amici Quattro Zampe e non solo hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
14: Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Alex International. Alex International.
19: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
21: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
22: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
21: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

0: Tra i pezzi più amati di Adele c'è sicuramente questo Someone Like You, l'abbiamo appena ascoltato su Dimissione Sono Soft. Sentiamo adesso invece Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Dietro ogni calice di vino si nasconde davvero un universo che è fatto ovviamente di storia, di territori, di vitigni, di persone, ma anche di cultura. Ma da dove si comincia ad imparare davvero per conoscere il vino? Beh, vi porto oggi alla scoperta di un libro che può diventare un prezioso compagno di viaggio per chi vuole approfondire questo mondo così affascinante. Si intitola Sommelier, il manuale illustrato, ed è firmato da Chiara Bassi, critica enogastronomica, grande appassionata di divulgazione enologica e grande esperta di abbinamenti cibo vino. Chiara oggi è con noi a Segreti in tavola. Ciao Chiara.
3: Ciao, come stai?
2: Io sto bene, tu?
3: Bene, bene.
2: Benvenuta. Allora, intanto grazie. Partiamo da questo. Chi è il sommelier e poi raccontaci come ti è venuta in mente l'idea di creare questo bellissimo volume.
3: Allora, il sommelier è non una figura mitologica come molti pensano, che fa paura e sa tutto di vino, ma bensì una persona che o a livello professionistico o a livello amatoriale ha studiato il vino e il suo servizio, e quindi può essere colui che lavora in un ristorante e ci aiuta a scegliere il vino migliore, nonché gestisce la cantina del ristorante, oppure semplicemente un professionista che ama il vino e fa qualsiasi altro lavoro ma vuole dare una concretezza alla sua passione.
2: E quindi come ti è venuta in mente l'idea del libro?
3: Allora, quando io studiavo, perché io ero il famoso caso 2, quindi ero quella che faceva un altro lavoro all'epoca, e però studiavo perché mi piaceva da morire il vino e volevo iniziare, diciamo così, a chiamare le cose col loro nome, e mi sono accorta subito che per una persona che lavora non è facilissimo diventare sommelier, perché al di là delle lezioni c'è proprio tanto da studiare, perché il vino, l'abbinamento cibo-vino, i vitigni, le denominazioni sono qualcosa di vastissimo, e ho detto: mamma, adesso che faccio tutto sto lavoro non lo tengo per me. Ho aperto il primo blog nel 2014, poi ho visto che faceva tante visite, la gente mi faceva tante domande e ho detto: ah, magari lo potrei trasformare in un vino, perché è un libro, scusami, perché tanta gente diceva: guarda, è bello il blog, però all'epoca non eravamo connessi come oggi. Il 2014, ci sono 12 anni, sono cambiate tante cose, e quindi ho detto: ma sì, sai che il libro lo potrei anche fare. Poi dopo, in realtà, come tante cose nella nostra vita, è rimasto un po' nel cassetto, perché dal 2014 siamo arrivati al 2018, quando mio papà si è ammalato. Io ho capito che non c'era più tempo, in realtà me l'aveva detto il medico, e gli volevo fare un ultimo regalo. Ho pensato di concretizzare questa cosa che avevo nel cassetto per dargli una soddisfazione, per renderlo fiero di me, per dirgli: guarda babbo, va, puoi andartene in pace perché va tutto bene, io ce la farò e farò quello che amo.
2: Fantastico. Chiara, allora continueremo a parlare del tuo libro nei prossimi giorni, ci sono tantissimi segreti da scoprire insieme. Intanto grazie e ti auguro una buona giornata.
3: Anche a te, grazie per l'ospitalità.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Che bello vedere che è tornato ad esibirsi live dopo lo stop forzato a causa della sindrome di Tourette di cui soffre. Per lui sarà tra l'altro una bella estate piena di appuntamenti dal vivo. E mi riferisco a Luis Capaldi che abbiamo appena ascoltato su Dimissione Suono Soft con Someone You Loved.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamalli Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata da Valentina Allorusso, subito in Venezuela, dove è morta Francesca Mannina, la donna italo-venezuela di origini palermitane, dispersa dopo il terremoto. Addio, nipotina dal cuore immenso, scrive lo zio Davide Emma in un post sui social, sempre pronta ad incoraggiare, a donare speranza, ad augurare il bene, riuscivi a strapparci sempre un sorriso. Saranno effettuate la prossima settimana le autopsie sui corpi di Kamaluddin, di sua moglie, della loro bambina, madre, padre e figlia, uccisi ieri sera nella loro casa di via Montiglio a Casalotti a Roma. Sono stati affidati alle sezioni di medicina legale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, diretta dal professor Oliva. Ci spostiamo all'estero, a Parigi. 37 dipartimenti francesi restano in allerta rossa per l'ondata di caldo, nonostante si intravede un inizio di tregua per domani sera. Già in 13 dipartimenti si è scesi di livello dal bollino rosso iniziale, una prima uscita dall'emergenza che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. Ancora all'estero, il Bahrain denuncia attacchi di droni iraniani contro il suo territorio. L'accusa a Teheran è di compromettere il lavoro per la pace. In una nota riportata dall'agenzia del Bahrain, la VNA del Ministero degli Esteri, arriva la più ferma condanna per il fatto che il territorio del paese sia stato attaccato all'alba di oggi da diversi droni iraniani. La denuncia per quella che viene considerata una palese violazione della sovranità. Seconda giornata del concistoro straordinario dei cardinali convocati da Papa Leone in Vaticano. Ieri la giornata di confronto ha avuto al centro il tema della pace. Numerosi gruppi hanno condiviso la necessità di superare la logica della guerra giusta. Lo sport, la MotoGP Dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Georg Martin è stato il più veloce in pista, precedendo di appena 11 millesimi Ai Ogura. Chiude la prima fila Marco Bezzecchi. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
8: Ancora per un'altra ora insieme in questo sabato mattina su Dimissione Suono Soft. Sei il benvenuto da Maria Chiara Belardo e questo weekend, ancora fino a domani, le principali piazze di Monza si animano in occasione della festa di San Giovanni, con musica, spettacoli, DJ set e corner musicali con artisti folk. Ovviamente ci saranno anche tantissime attività dedicate a bambini e famiglie, e poi, a rendere ancora più suggestiva l'atmosfera, tantissime video proiezioni storico-narrative sulla facciata del Duomo che ti accompagneranno in un viaggio tra storia e memoria. Ti faccio ascoltare adesso i Right House Brothers con Chained Melody, ma prima c'è l'aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Non dirmi che sarà per sempre, dimmi semplicemente a domani, ma dimmelo per sempre.

0: Other People con Al P su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
9: Info e sedi su renord.com.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
17: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
18: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
20: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: la radio del benessere.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

Senza parole per la selezione musicale di Dimissione sono soft all'insegna solo dei successi più belli di sempre. Era Vasco Rossi e adesso ci sono Bill Medley, Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E come ormai tradizione vuole, ci prepariamo ai saluti solo sulle note finali di pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. D'altronde siamo la radio dei successi più belli di sempre. Generale di Francesco De Gregori per chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimensione Suono Soft. E allora finisce qui per oggi il nostro percorso di degustazione musicale, quanto mi piace chiamare così il nostro appuntamento su Dimensione Suono Soft. Io ti aspetto domani mattina a partire dalle 10 e adesso ti lascio ad un pomeriggio ancora tutto al femminile con Laura Buono. Da Maria Chiara, buon proseguimento, ciao!
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Ancora una buona giornata da Valentina Lorusso. Andiamo all'estero. Il Dipartimento di Stato americano ha diffuso i 14 punti dell'accordo quadro tra il governo di Israele e il governo del Libano, con il pieno sostegno degli Stati Uniti. Nell'accordo i due paesi dichiarano la loro ambizione di porre fine al conflitto tra di loro, garantire la sovranità e la sicurezza di entrambi e instaurare relazioni pacifiche di buon vicinato. Israele e Libano affermano il diritto di ciascuno Stato ad esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Intanto il Bahrein ha annunciato di essere stato preso di mira da diversi droni iraniani, accusando Teheran di sabotare gli sforzi di pace dopo i primi scambi di attacchi tra Stati Uniti e Iran dalla conclusione del protocollo d'intesa a metà giugno. In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri del Bahrein ha condannato l'attacco al proprio territorio all'alba di sabato da parte di diversi droni iraniani. Andiamo adesso in Venezuela per il terremoto. È morta Francesca Mannina, la seconda siciliana che risultava dispersa dopo il terribile terremoto. La donna era originaria di Balestrate, provincia di Palermo. Il compagno era stato ritrovato vivo ieri. A dare la notizia allo zio Davide Emma sui social. Addio nipotina dal cuore immenso. Veniamo al triplice omicidio a Roma sul muro, l'impronta di una mano insanguinata, sulle scale le tracce della fuga disperata del figlio ventenne scampato alla furia, omicidio di un uomo che intorno alle 22.30 di ieri sera ha sterminato la famiglia, padre, madre e sorellina, armato di mannaia, nella palazzina di Via Montiglio, quartiere romano di Casalotti. Ci sono ancora i segni di una strage che ha sconvolto la capitale. Siamo allo sport. Il tennis, Jannik Sinner si prepara all'esordio a Wimbledon. Il fuoriclasse azzurro tornerà in campo lunedì per iniziare il percorso di difesa del titolo a Londra contro il serbo Miomir Kecmanovic. Sinner aprirà il torneo da campione in carica. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
11: Buon sabato da Laura Buono, eccezionalmente qui fino alle 17 per passare parte del weekend con te. Intanto grazie a Maria Chiara Belardo che ti ha tenuto compagnia fino adesso. Ora tocca a noi pranzare, prendere il caffè, riposarci, rilassarci, sempre in compagnia della nostra ottima musica. E direi di iniziare subito allora. Primo brano che ascoltiamo insieme è Fly Me to the Moon, per andare proprio lontano, per volare fino alla luna e poi tornare insieme qui.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Le parole ti amo. Scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento. Fly.

0: l'immenso Denegramaro su Dimensione Suono Soft, e io spero che la percezione che abbiamo di questo weekend di fine giugno sia proprio che sia un weekend immenso, pieno di gioia. Però certo, ha una lunghezza determinata, perché purtroppo non dura per sempre il weekend, però cerchiamo di godercelo al massimo anche grazie alla musica di Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter, parti con la certezza dell'usato garantito.
4: Università in vista? Scopri i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell'Università LUMSA dal 1939 al centro di Roma. Partecipa all'Open Day di giovedì 9 luglio alle 9.30. 25 corsi di laurea, di cui 5 in lingua inglese, per entrare con professionalità nel mondo del lavoro. LUMSA ti aspetta. Registrati su lumsa.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Info e sedi su renord.com.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
11: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
12: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
11: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
15: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
16: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
15: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
16: Sì, ha un profilo unico.
17: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
15: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
17: Info su Volkswagen.it.
18: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buon pomeriggio da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Siccome qui con questo gran caldo abbiamo bisogno di energie, oggi andiamo a conoscere meglio quello che è definito spesso il superalimento della natura, che è la pappa reale. Che, attenzione, non è semplicemente un miele più concentrato, no, è una secrezione gelatinosa prodotta dalle api nutrici che racchiude un segreto biologico straordinario. Per esempio, sapevi che è proprio grazie a questa esclusiva dieta che una comune larva si trasforma in ape regina, cioè diventa due volte più grande e vive fino a 5 anni, a differenza delle api operaie che invece sopravvivono poverine solo poche settimane. Negli esseri umani la ricerca scientifica moderna ha confermato queste spiccate proprietà adattogene della pappa reale e hanno dimostrato come sia in grado di supportare il nostro organismo nei momenti di forte stress, di stanchezza oppure durante i cambi di stagione, perché agisce come un vero e proprio ricostituente cellulare. I benefici più interessanti poi sono legati anche alla presenza di un particolare acido grasso che possiede delle qualità antimicrobiche e antinfiammatorie, e non solo, perché questo composto contribuisce anche a stimolare il sistema immunitario e favorisce il benessere intestinale. E pensa che è stato addirittura Aristotele il primo a studiare da vicino la struttura dell'alveare e a intuire l'immenso valore di questa sostanza, tanto da decidere, pensa, di somministrarla regolarmente a colazione ai suoi studenti migliori, perché era convinto che potesse potenziare le loro capacità mentali e la memoria. E oggi la scienza dà ragione a questa intuizione e suggerisce proprio che i bioattivi della pappa reale offrono una reale azione neuroprotettiva, cioè mantengono la mente lucida e scattante.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ma tu ti ricordi l'estate quando dicevi agli amici e ai parenti: scrivimi, mandami la cartolina dal posto di vacanza dove stai andando? E noi scrivevamo e mandavamo queste cartoline meravigliose che purtroppo oggi non esistono praticamente più, anche se devo dire c'è qualche amatore che ancora le compra e le spedisce. Secondo me riceverle è un gesto romantico meraviglioso. Questa era Scrivimi di Nino Buonocore su Dimensione Suonosoft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Strade killer, un morto in uno scontro tra un'auto ed una moto a Vinadio, provincia di Cuneo, al bivio per Sant'Anna, lo comunica il 118, secondo cui la vittima è il motociclista 42enne. ANAS intanto comunica che la strada statale della Maddalena è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia a causa dell'incidente, la cui dinamica è ancora da accertare. Andiamo all'estero. Uomini armati appartenenti a bande criminali hanno ucciso 17 agricoltori in un raid contro una comunità rurale nel nord-ovest della Nigeria, lo riferisce un funzionario locale. A poche settimane dall'inizio della stagione delle piogge, jihadisti e banditi hanno intensificato gli attacchi contro le comunità agricole del nord e del centro della Nigeria, che non pagano i tributi da loro imposti. Torniamo in Italia. La scuola deve preparare i giovani per il futuro, valorizzare i talenti di ogni giovane, al punto vero che spesso in passato non è stato considerato. La vera scuola che valorizza i talenti è quella che personalizza la formazione. Ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara intervenendo a Next As, la generazione che non si arrende, evento della Lega Giovani a Milano Marittima. Siamo allo sport con il tennis. Spero nello stesso epilogo dello scorso anno, lo ha detto Jannik Sinner, numero uno al mondo, dopo il successo su Norri nel match di esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. È vero che è un'esibizione, ma queste partite aiutano a trovare la giusta condizione in vista di Wimbledon, ha detto Sinner. Pensare a quello che è accaduto lo scorso anno e tornare qui è molto bello. Parliamo di un altro torneo, anno nuovo, altre difficoltà. È tutto per il momento, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Continuiamo questo sabato pomeriggio insieme qui su Dimensione Suonosoft e iniziamo una nuova ora con una bella notizia, perché a Milano c'è un luogo ricchissimo di storia che da adesso è ancora più accessibile ai cittadini. È l'Archivio di Stato, ospitato nello storico Palazzo del Senato, che si trova appunto in via Senato 10, e grazie alla collaborazione con i volontari del Touring Club Italiano, i cortili di questo storico edificio adesso saranno aperti

0: gratis al pubblico, senza bisogno di prenotare. Si potranno visitare ogni giovedì dalle 14 alle 18 e ogni sabato dalle 10 alle 14, sperando in un po' di arietta che renda più piacevole la visita. Pensa che l'archivio di Stato ha sede qui dal 1886, però il palazzo ha una storia ancora più antica, perché in passato era il Collegio Elvetico e comunque è uno degli edifici davvero più affascinanti del centro di Milano. L'iniziativa rientra in un progetto che punta a rendere gli archivi di Stato sempre più aperti e sempre più vicini ai cittadini, trasformandoli in luoghi da vivere e non solo da studiare. E dopo Milano, infatti, il progetto coinvolgerà anche Roma, Napoli e Palermo. Se quindi cercavi una visita diversa dal solito, questa è davvero un'occasione da non perdere. Ingresso libero, nessuna prenotazione e la possibilità di scoprire uno dei tesori meno conosciuti forse di Milano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

0: ancora.
1: Ed ero contentissimo di Tiziano Ferro su Dimensione Sono Soft, e devo dire che tutti coloro che sono usciti dal concerto di Tiziano Ferro, perché lui in questo momento è in giro per l'Italia con il suo tour negli stadi, è uscito davvero contentissimo, ma forse ancora più di contento, entusiasta, perché davvero Tiziano Ferro quando canta ci mette il cuore e lo trasmette a tutti coloro che sono lì a vederlo. Questo era appunto Tiziano Ferro, appena riascoltato in questo sabato pomeriggio insieme qui su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sotto costo freschi, da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli €3,99 al chilo. Sovraccosce di pollo a soli €3,49 al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli €8,99 al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: Ha vissuto migliaia di storie.

0: storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale e Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
3: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
4: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
5: Non basta, voglio di più.
6: Più di così.
5: Ancora di più.
6: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
5: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
5: Di più?
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
5: Più di così.
7: Autorigoldi
8: a Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
11: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
12: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

Frozen di Madonna su Dimensione Suona Soft, e avremmo bisogno un po' di fresco perché questo è veramente un weekend bollente. E a questo proposito la Croce Rossa ci suggerisce un modo per restare un po' più freschi la sera, la notte, quando andiamo a letto. Ci suggerisce di mettere dei calzini in frigo, attenzione quindi non in freezer, nel frigorifero tutto il giorno, poi la sera prima di andare a letto ce li mettiamo ai piedi, perché raffreddare i piedi riduce la temperatura generale del corpo e quindi dovremmo soffrire in teoria meno il caldo. Io non so.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Wonderful Life su Dimensione Suono Soft, e questo secondo me è un brano che ci aiuta a guardare il bicchiere mezzo pieno, perché poi nonostante tutto dobbiamo sempre ricordarci che la vita è meravigliosa, anche se non va sempre tutto come ce l'eravamo immaginato o prefissato, però la vita è tutta da vivere ed è bellissima.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Varassina 131.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati e buon pomeriggio da Valentina Lorusso. I carabinieri di Bussolengo, Verona, hanno arrestato un 33enne di nazionalità marocchina senza fissa dimora, gravemente indiziato di violenza sessuale ai danni di una giovane donna residente nel comune di Negraro, Verona. Le indagini hanno preso avvio a seguito della denuncia presentata dalla giovane donna, la quale riferiva che dopo aver conosciuto il 33enne in un locale della zona e dopo un iniziale approccio verbale, lui l'avrebbe costretta a seguirlo per dirigersi presso un casolare abbandonato. Ci spostiamo a Roma. Identificato per Hossein Shah Adat, nato in Bangladesh il 10 maggio 83, l'uomo che ieri sera avrebbe sterminato una famiglia di connazionali nel quartiere Roma Ovest, come disposto dalla Procura di Roma, che sta coordinando l'indagine della squadra mobile della Questura sul triplice omicidio perpetrato nella serata di ieri, si divulga agli organi di stampa e sui canali social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto. Ci spostiamo a Copenaghen, Danimarca. L'Istituto Meteorologico Danese ha annunciato di aver registrato la temperatura più alta da quando sono iniziate le rilevazioni meteorologiche, 36,6 gradi a nord di Odense, registrata la giornata più calda di sempre da quando sono appunto iniziate le rilevazioni nel 1874, lo ha dichiarato il servizio meteorologico. Ora in Svizzera, Gran Montana, il bar Constellation della località sciistica svizzera, dove decine di giovani hanno perso la vita a Capodanno, verrà riconvertito in un locale per giovani, non sarà mai più un bar, lo ha dichiarato il presidente della regione vallese in un'intervista pubblicata su Lettomb. Lo sport, la Formula 1, il Gran Premio d'Austria. George Russell firma il miglior tempo nelle terze prove libere del Gran Premio davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Hamilton. Leclerc chiude settimo sull'altra Ferrari. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Proseguiamo questo pomeriggio insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, e posso dirti che oggi può essere una giornata all'insegna dello sport, perché Bergamo si prepara a vivere davvero una serata magica. Questo sabato infatti torna la Notte Bianca dello Sport, l'evento che dalle 18 fino a mezzanotte trasformerà il centro di Bergamo in una grande palestra a cielo aperto. Saranno circa 50 le associazioni sportive protagoniste che saranno pronte a far provare gratis le loro discipline sia ai grandi che ai piccoli, quindi si potrà salire, per dire, su un simulatore di vela, assistere agli incontri di pugilato, cimentarsi con la mountain bike, la scherma, il rugby e tante altre attività. Saranno presenti anche realtà che promuovono lo sport inclusivo, quindi dedicata alle persone con disabilità, e l'iniziativa arriva mentre Bergamo si avvicina al 2027, che è l'anno in cui sarà la città europea dello sport, e punta a riportare la manifestazione vicine ai numeri record registrati prima della pandemia, quando coinvolgeva fino addirittura 50.000 partecipanti. Quindi una serata pensata non solo per chi pratica sport, ma anche per chi vuole scoprire nuove discipline, divertirsi e vivere il centro della città sicuramente in modo diverso. Tutte le attività saranno gratuite e aperte a tutti. Ecco, io suggerisco di non farti sfuggire questa occasione, magari trovi lo sport giusto per te.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

Pianoforte. Violino. Batteria.

0: If I Ain't Got You su Dimensione Suono Soft di Alicia Keys, che qualche settimana fa è stata protagonista dei festeggiamenti dei Knicks, la squadra di basket di New York che ha vinto il campionato NBA, e ovviamente non poteva non esserci lei a chiudere la parata cantando uno degli inni della città di New York, che è Empire State of Mind, e ha veramente conquistato tutti.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
4: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
3: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
4: Sì, ha un profilo unico.
5: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia.
15: Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri.
16: Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati.
17: Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro.
18: La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da Usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it.
19: Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Autori Goldi!
26: A Milano dal 1906.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buon sabato pomeriggio da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Hai mai provato quella sensazione di vertigine con il cuore che ti accelera, oppure un improvviso senso di smarrimento davanti ad un'opera d'arte straordinaria? Ecco, sappi che non è solamente suggestione, ha un nome e si chiama sindrome di Stendhal, perché prende il nome dal famoso scrittore francese che nel 1817, durante una visita tra l'altro qui da noi in Italia alla Basilica di Santa Croce a Firenze, venne letteralmente travolto dalla bellezza dei monumenti. E allora poi scrisse di come fosse arrivato a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celestiali e le passioni umane, e alla fine ti senti proprio male fisicamente per l'eccesso di meraviglia. Però capiamo meglio un attimo che cosa succede. Dal punto di vista emotivo, questa sindrome è una sorta di cortocircuito, ecco, del nostro sistema nervoso, perché il nostro cervello, bombardato da stimoli estetici troppo intensi, alla fine non riesce a elaborare tutto quel significato in una volta sola. È come se l'anima cercasse di espandersi troppo velocemente per contenere lo splendore che ha davanti. Ed è interessante notare che, sebbene sia stata studiata clinicamente solamente a partire dagli anni 70, questa reazione in realtà ci insegna qualcosa di ancestrale e molto prezioso, secondo me, sulla nostra natura, che noi siamo creature programmate per la bellezza. Quindi la prossima volta che un tramonto o un quadro ti toglierà il fiato, ecco, non spaventarti, è solamente il tuo spirito che sta applaudendo alla grandezza e alla bellezza del mondo.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E con Phil Collins, You'll Be in My Heart, su Dimensione Suono Soft, chiudiamo anche l'ora del pisolino, quella tra le 3 e le 4, e siamo pronti adesso ad affrontare il resto del pomeriggio ascoltando tra pochissimo le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Avalassina 131.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Ben ritrovati ancora, buon pomeriggio da Valentina Lorusso. I militari israeliani hanno reso noto di aver effettuato un attacco aereo prendendo di mira sospetti terroristi nella zona di Nabatieh, sud del Libano, all'indomani dell'accordo quadro tra Libano e Israele annunciato a Washington al termine del quinto round di negoziati, lo riferisce l'agenzia AFP. Accolgo con favore l'accordo tra Israele e Libano, aveva detto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Si tratta di un passo fondamentale per evitare un'escalation. Non può esserci pace in Medio Oriente finché Libano è in fiamme. Ringrazio gli Stati Uniti per la mediazione. Veniamo con la cronaca in Italia. A Roma le ricerche di Hossein Shahadat, nato in Bangladesh nell'83, cittadino bengalese, si sono estese fino alla ciociaria, in particolare nella provincia di Frosinone, dove proprio ieri l'ufficio immigrazione della questura di Frosinone gli aveva rilasciato il permesso di soggiorno con il riconoscimento dello status di rifugiato politico. Torniamo adesso all'estero. Il contingente italiano ha raggiunto via terra la Guaira, area delle operazioni di soccorso a seguito del sisma che ha colpito il Venezuela. Il trasferimento è avvenuto da Maracay, aeroporto di destinazione della spedizione, presso lo stadio di baseball. Sono in corso le operazioni di allestimento del campo base. Il contingente è al momento una delle 10 squadre di soccorso che hanno raggiunto la zona delle operazioni. Di queste 5 provengono dall'Europa. I cristiani non siano spettatori di una rovina sociale, l'appello lanciato dai cardinali in occasione del concistoro straordinario convocato da Papa Leone per le giornate di ieri e di oggi. I cardinali hanno sottolineato quanto sia essenziale il ruolo della politica e l'impegno delle istituzioni ecclesiali nella formazione dei futuri servitori pubblici, che sia conosciuta e studiata la dottrina sociale della Chiesa. Per ora è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Un weekend bollente quello che stiamo vivendo, perché effettivamente il caldo si sta facendo sentire e parecchio, e purtroppo il grande caldo sta fermando anche la musica dal vivo, perché è stato annullato il concerto di Loredana Bertè che era in programma domani sera al Lazzaretto di Bergamo. A comunicarlo è stata Loredana Bertè in persona con un messaggio sui social, perché ormai passa tutto da lì. Ecco, ha spiegato che le temperature eccezionali di questi giorni renderebbero troppo rischioso salire sul palco per lei, che d'accordo col suo staff medico e l'organizzazione ha deciso di fermarsi per tutelare la propria salute. Giustamente, una decisione che ovviamente lei stessa definisce difficile, perché come ha scritto, vivo per stare sul palco con voi, e quindi è stata una decisione dura da prendere.

0: però anche la più responsabile sicuramente per queste condizioni eccezionali di gran caldo. Ecco, quindi per chi aveva già acquistato il biglietto i rimborsi saranno automatici per gli acquisti online, mentre chi ha comprato fisicamente il biglietto dovrà richiedere il rimborso attraverso il sito di vendita entro il 15 luglio. Un segnale comunque di quanto questa ondata di caldo che stiamo vivendo in questo momento abbia davvero effetti concreti un po' su tutto, compreso il calendario degli eventi estivi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico.

0: Caruso
1: di Lucas Graham, che ci fanno sognare ma ci fanno anche riflettere con questo brano bellissimo ormai di qualche anno fa, Seven Years, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
13: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
12: E chi può aiutarmi davvero?
13: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
13: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
14: Giglio ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
15: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
14: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
15: Sì, ha un profilo unico,
16: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
14: Da sempre la più seguita in strada, nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno, gamma Golf da 27.900 euro.
16: Info su Volkswagen.it.
17: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina.

0: 131.
1: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: può finire.
1: E questo era Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare su Dimensione. Sono soft in questo sabato 27 giugno, che potremmo definire l'ultimo sabato di relax prima dei saldi, perché proprio sabato prossimo 4 luglio in Lombardia inizieranno i saldi estivi e secondo me sarà tutto un corri corri alla ricerca del capo perfetto che aspettavamo da un sacco di tempo e che finalmente potremmo prendere, speriamo, ad un prezzo minore. Però è sempre questione di tenere gli occhi aperti, mi raccomando, perché molti dei saldi spesso non sono reali, quindi mi raccomando, leggiamo bene tutte le etichette.